0: qualche applauso a Stefano Lavatera.
1: Don Zera. Don King.
2: Najbolja domaća glazba.